Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futurotani, avvicaci per torni sciperi, avvicaci per futuro, avvicaci per
1: Scandinavian Albania Radio.